0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, mentre fino alle 6 è chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso la capitale. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A10 Genova Savona per lavori il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, sempre fino alle 6 è chiuso sulla A10 Genova-Savona il tratto tra Avenzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto. E Ortona verso Bari, sempre fino alle 6, è chiuso sulla A10 Genova Savona il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. Tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A10 Genova Savona il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica, il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A10 Genova Savona, il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole. Sulla rete vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A10 Genova-Savona il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A10 Genova-Savona il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Queste al momento le principali notizie. È tutto per il momento. Buon viaggio e a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete e vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sull'A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso anche sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabbro e Orvieto verso Roma. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto sulla 14 Adriatica tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli sempre fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A dopo.

0: via radio.
1: Buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabro verso Roma per la chiusura del tratto tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma per lavori fino alle ore 6. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico. L'incidente è risolto sulla 14 Bologna

Taranto e si segnalano 6 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino e sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il Pivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona. E c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda per lavori tra Portonaccio e il Bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ricordo che è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il Bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Ed è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detergente

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa un chilometro di coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa per chi viaggia verso Milano. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Occorre circa un'ora per percorrere il tratto. E code tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, c'è coda per lavori tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ricordo che è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente è risolto, causa un chilometro di coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, traffico intenso, causa code a tratti con tempi di percorrenza di 50 minuti tra Val Vibrata e Pedaso in direzione di Ancona. È invece un veicolo fermo in avaria a causare un chilometro di coda sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Infine vi ricordo che a Roma per lavori ci sono code sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Lo stesso tratto è chiuso tra tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. Queste al momento le principali notizie, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 30 Caserta Salerno. Per i flussi sostenuti si registrano 2 chilometri di coda tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli verso Caserta, mentre proprio sulla 1 in direzione di Roma, sempre per il traffico, 2 chilometri di coda tra Capo e Caianello e 1 chilometro tra la 30 e Caserta Nord. Ci spostiamo in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord. È un veicolo fermo in avaria. La causa delle code di 2 chilometri tra Monte Cassino Terme e Pistoia in direzione Firenze. Sempre in Toscana sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo, 1 chilometro di coda tra Monte San Savino e Valdarno in direzione del capoluogo toscano. Sulla 14 Bologna-Taranto per i flussi intensi, code a tratti con tempi di percorrenza di 50 minuti si segnalano tra Val Vibrate e Pedaso in direzione di Ancona. Infine in Liguria code per lavori sulla 7 Serravalle-Genova tra Roncascrivia e Isola del Cantone verso Milano. Buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: 16 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla Campania per il traffico congestionato sulla A30 Caserta-Salerno. Ci sono code verso Caserta, 1 chilometro tra Mercato San Severino e Salerno e 2 chilometri tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli, mentre sulla 1 code a tratti tra Caserta Nord e Caianello in direzione di Roma. Sempre su questa autostrada, per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, sono 3 i chilometri di coda tra San Vittore e Ponte Corfo in direzione della capitale. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, un incidente causa 4 km di code tra Val Viberate e Grotta a Mare, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di 50 minuti tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio. Infine in Liguria per lavori code sulla 7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli per il ripristino della sede stradale dopo un incidente. Sono 5 km di coda tra San Vittore e Ponte Corvo verso Roma per il traffico intenso, code a tratti per 30 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Ci spostiamo proprio sulla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso diretto verso la città, code a tratti con tempi di percorrenza di poco superiori ad un'ora tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, mentre un incidente causa code per 2 km tra Rimini Nord e Valle Rubicone, sempre in direzione di Bologna. Traffico congestionato anche sulla 30 Caserta Salerno, code verso Caserta, 1 km tra Mercato San Severino e Salerno e 2 km tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli. Infine, per lavori sulla 7 Serravalle Genova, code in direzione di Milano tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo la 14 Bologna-Taranto e in direzione di Bologna segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra Rimini Nord e Valle Rubicone, poi code a tratti dovute al traffico con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Teramo e Pedaso, mentre per lavori 2 km di coda tra Poggio Imperiale e Termoli. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso. Code a tratti per 30 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna e tra San Vittore e Cassino verso Roma. In Campania traffico congestionato, 2 km di coda lungo la 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli verso Caserta. Infine per lavori in Liguria ci sono code lungo la 7 Serravalle-Genova tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano e 2 km di coda lungo la 12 Genova-Sestri-Levante tra Rapalle e Chiavari in direzione Livorno. Queste le principali notizie, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. In direzione di Bologna segnaliamo 4 km di coda a causa di un incidente tra Rimini Nord e Valle Rubicone, 5 km di coda tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio per un mezzo fermo in avaria, ora rimosso. È il traffico intenso invece a causare code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Teramo e Pedaso. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Campania, traffico congestionato, 2 km di coda lungo la 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli in direzione di Caserta, e sulla 1 Milano-Napoli per il traffico intenso code a tratti tra San Vittore e Casino in direzione di Roma e tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Infine, per lavori 2 km di coda sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. In direzione di Bologna si registrano 3 km di coda a causa di un incidente risolto tra Rimini Nord e Valle Rubicone, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Val Vibrate e Pedaso e a seguire tra Castel San Pietro e Bologna Fiera. Ci spostiamo in Campania. Per il traffico congestionato sono 2 km di coda sulla 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli in direzione di Caserta. Sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli ci vogliono fino a 45 minuti per le code a tratti in direzione di Bologna dovuto al traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e a seguire tra Firenze Nord e la 1 direttissima. Infine in Liguria per lavori 2 km di coda lungo la 12 Genova-Sesti-Levante tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno con la circolazione che avviene su una sola corsia. Queste le principali notizie. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: via radio.
1: 47 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Sulla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso diretto a Bologna si registrano code a tratti con tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra San Benito del Tronto e Porto Sant'Elpidio, tra Rimini Nord e Valle Rubicone e a seguire tra Castel San Pietro e Bologna Fiera. Ci spostiamo sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, ci vogliono fino a 50 minuti sempre per le code a tratti dirette a Bologna, sempre per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e la 1 direttissima. In Campania traffico congestionato, un chilometro di coda sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli in direzione di Caserta. Infine a Roma per lavori code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, con la circolazione che avviene su una corsia. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento su tutta la nostra rete e queste sono le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda per il ribaltamento di un'auto tra Pesaro e Fano verso Ancona. Flussi intensi sempre sulla 14 tra il raccordo di Casalecchio e l'Autosole verso Milano. E sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tra Vardarno e Arezzo verso Firenze. I tempi per attraversare il traforo del Monte Bianco verso la Francia sono di un'ora e sul versante francese verso l'Italia sono di 15 minuti. Infine ricordiamo che il tratto urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino al 28 agosto. Si ricorda di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
0: RTL 100.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie attive sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 3 km di coda per un incidente fra due auto tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Situazione analoga tra Pesaro e Fano verso Ancona, dove il ribaltamento di un'auto sta creando 2 km di coda. Sempre in A14 il traffico è intenso tra il raccordo di Casalecchio e l'Autosole verso Milano e tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Come sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna, tra Valdarno e Arezzo verso Firenze. Infine, in prossimità della capitale, ricordiamo che il tratto urbano della 24 Roma-Teramo è chiuso per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Vediamo quali sono le principali notizie attive sulla nostra rete. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per un incidente c'è un chilometro di coda tra Pistoia e Montecatini verso Pisa. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso Milano e tra Val di Sangro e Pescara Sud verso Ancona. Stessa situazione sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, con code tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna e tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. Infine, in prossimità della capitale, ricordiamo che il tratto urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, tutto questo fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, ricordate di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento su tutta la nostra rete, vediamo insieme le principali segnalazioni. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono 4 km di coda per un incidente tra Val Vibrata e Grotta a Mare verso Ancona. Sempre in A14, code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso Milano, tra Faenza e Imola verso Bologna e nella stessa direzione tra Val di Sangro e Pescara Sud. Situazione analoga sul tratto toscano della A1 Milano-Napoli, con code tra Firenze Nord e la A1 direttissima verso Bologna e tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. Inoltre, sempre sulla A1, registriamo 1 chilometro di coda per un camion in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Bologna, con il traffico che scorre su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente già risolto tra Val Vibrata e Grottamare permangono 4 km di coda verso Ancona. Rimaniamo sulla 14, dove per il traffico intenso tra Forlì ed Imola segnaliamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi registriamo 4 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Flussi intensi poi sul tratto della 1, compreso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, dove ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Inoltre, nella stessa direzione, registriamo coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud con tempi di percorrenza di circa un'ora. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 100.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi registriamo 4 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, dove ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Inoltre nella stessa direzione registriamo coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud con tempi di percorrenza di circa un'ora. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e il bivio per il raccordo di Casalecchio sono coda tratti in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di un'ora e 10 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 compreso tra Giulianova e Pedaso, dove segnaliamo coda tratti verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne già rimosso, tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, permangono 5 km di coda verso Firenze. Si transita su tutte le corsie. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, dove ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Inoltre, nella stessa direzione, registriamo coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud con tempi di percorrenza di un'ora. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il bivio per la 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti in direzione della 1 con tempi di percorrenza di circa un'ora. Trafficato anche il tratto della 14 compreso tra Giulianova e Pedaso, dove segnaliamo coda tratti verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico congestionato tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord registriamo 2 km di coda verso Firenze. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, dove ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Inoltre, nella stessa direzione registriamo coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud con tempi di percorrenza di un'ora. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il bivio per la 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti in direzione della 1 con tempi di percorrenza di un'ora e 15 minuti. Trafficato anche il tratto della 14, compreso tra Giulianova e Pedaso, dove segnaliamo coda tratti verso Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 60 minuti. Code a tratti anche tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sempre sulla 1 tra Parma e Fidenza verso Milano segnaliamo accodamenti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il raccordo di Casalecchio verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 65 minuti circa. Sempre sulla 14 tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 60 minuti, code a tratti anche tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sempre sulla 1 tra Parma e Fidenza verso Milano segnaliamo accodamenti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il raccordo di Casalecchio verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 65 minuti. Sempre sulla 14 tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 60 minuti. Code a tratti anche tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 65 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalle e Genova Bolzaneto verso Genova ci sono code per lo sbandamento di un'auto. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di un'ora al Piazzale Italiano verso la Francia. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova a causa di un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. All'uscita obbligatoria Altedo si sono formati 2 km di coda. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire anticipatamente a Bologna Interporto e rientrare a Ferrara Sud. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 45 minuti al piazzale Italiano. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova a causa di un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. All'uscita obbligatoria a Altedo si sono formati 3 km di coda e a chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire anticipatamente a Bologna Interporto e rientrare a Ferrara Sud. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 30 minuti al piazzale italiano in direzione della Francia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova a causa di un camion che ha preso fuoco. All'uscita obbligatoria a Altedo si sono formati 3 km di coda. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire anticipatamente a Bologna Interporto e di rientrare a Ferrara Sud. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla diramazione Pretosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova a causa di un camion che ha preso fuoco. All'uscita obbligatoria a Altedo si sono formati 3 km di coda. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire anticipatamente a Bologna Interporto e di rientrare a Padova Sud. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per lavori di ammodernamento. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando

Per l'Italia è Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova a causa di un camion che ha preso fuoco. All'uscita obbligatoria a Altedo si sono formati 2 chilometri di coda. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire anticipatamente a Bologna Interporto e rientrare a Ferrara Sud. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate, segnaliamo code per lavori di ammodernamento, col traffico che scorre su una sola corsia. Sulla diramazione Predosa-Betole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova per un camion in avaria al chilometro 21. Chi viaggia verso Padova deve uscire da Altedo e può far rientro alla stazione di Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. È tutto, fate buon viaggio.
1: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, ad eccezione della 13 Bologna-Padova, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Chi viaggia verso Padova deve uscire Altedo e può far rientro alla stazione di Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. È tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sull'intera rete, fa eccezione la A13 Bologna-Padova, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Chi viaggia verso Padova deve uscire Altedo e può far rientro a Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. È tutto, buon viaggio!
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sull'intera rete, ad eccezione della 13 Bologna-Padova, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Chi viaggia verso Padova deve uscire Altedo e può far rientro a Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. È tutto, fate buon viaggio!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sull'intera rete, ad eccezione della 13 Bologna-Padova, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Chi viaggia in direzione di Padova deve uscire al Tedo e poi far rientro a Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. È tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si circola agevolmente su tutta la rete, ad eccezione della A13 Bologna-Padova, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova. Ricordo che per lavori notturni sulla A4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Cormano ed il Bivio per la 8 in direzione di Torino. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete ad eccezione della 13 Bologna-Padova, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ricordo che per lavori notturni sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Cormano ed il bivio per la 8 in direzione di Torino. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate bene.
0: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Autonomia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è caratterizzata da alcuni incidenti. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente in direzione di Padova. Sulla 1 Milano-Napoli per un altro incidente con mezzo pesante coinvolto, 2 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.